una stella brilla in mezzo al cielo. La stella mia sei tu. Sul mio cammino tu m'accompagni e segui il mio destino.

è stato inutile. Tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere.